Grande pratica del metodo Quagliini. Dipinge, scrive poesie, musica, canta, disegna gioielli, come avete visto nell'entrata, e vestiti di alta moda. In verità, la bellezza va mano in mano con la spiritualità. Sono riflessioni del mondo spirituale. La vendita delle sue creazioni artistiche gli permettono di trasmettere il metodo Quagliini gratuitamente ed anche di aiutare la gente nel bisogno. Adesso vi facciamo vedere l'immagine delle sue collezioni di gioielli. Grazie.

0: che il maestro si metta a suo agio, sentiamo 2 o 3 minuti da un praticante del metodo Kuan Yin che ci parla degli effetti della meditazione sulla sua vita.
1: Buonasera maestra. Buonasera signori. Io sono Federico, come lei ha detto, e sono da Costa Rica. Sono venuto qui a Roma per collaborare con un genio della maestra qui in Europa. Vuol dire che ho conosciuto la maestra alla fine dell'anno 96 e sono iniziato a febbraio dell'anno 97, adesso sono 2 anni un po' mai di essere sicuro di stare praticando il metodo Kuan Yin. Sono andato al posto dove il gruppo in Costa Rica fa la meditazione per un congresso degli extraterrestri. Lì ho conosciuto la gente che lavora per lei e ho sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto un po' di domande, ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto dal libro della spiritualità. Questo sto parlando 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa. Ho iniziato a leggere da libri di spiritualità